0: instant. Life Radio. Life Radio. La musique comme tu l'entends.
1: Sama kidiba wati. Sama kidiba wati. Sama kidiba wati. Sama kidiba wati. Sama kidiba wati. Aïta la jiri kibas.